0: Dunque, quello sei tu che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, scellerato, spacciando di com'era Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
3: No, a me. Accoppatelo meco, tutti tre.

inferno, cerzo e gruppo. Don Elvira, combattite! Combattite! Giacapite comandò, Giacapite, Giacapite, Giacapite comandò. Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. E dirà questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei gira dopo, che con lei gira dopo. Ma voi signore, non dico niente.

0: balla lì in piedi.
1: Con qual arte si sottrasse nell'inquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto.

0: Dunque, quello sei tu che mi aveva detto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, scellerato, spacciandomi com'è da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
3: No, a me. Accoppatelo meco, tutti tre.

senza me gruppo. Don Elvira, combattite, combattite. Giacapite comandò, Giacapite, Giacapite, Giacapite comandò. Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Elvira, questa fanciulla, questa fanciulla è un'oretta circumcirca, che con lei gira dopo, che con lei gira dopo. Ma voi signore, non dico niente.

0: 讲的话。
1: Balla all'impiedi.
2: Con quell'arte si sottrasse nemico.
1: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.